Waka Troja, Waka Ntanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

un genuez che asfaglia strada e fra cui oltre con la spada sta cadenta o a cantanca sta cadenta e già capla che te se te il dio da tut ma fa che finché la falso falso dio lor l'ancupà che tu manden scusa a passa fus per pagura che il gescapa la te e in ciù da una cosa ma cantanca me sun che più in cima sta montagna

Ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con la stessa voce di vita.

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi

come una frusta, passa il ventin della ca del ragn, la luserta equilibrista, su tal puntin de dorma al sas, questa noce dormirò un camè, che un